0: Atención, radios contadores. Atención, escoltadores da rádio. De questo momento, com tanta alegria, Zedrius começar o programa Italiani nel Mondo.
1: Italiani, venite a construir i vostri sogni con la famiglia. Venite in America, venite in Brasile, terre per gli italiani in abbondanza. Brasile, un paese di opportunità, clima tropicale, ricchezze minerali. In Brasile potete avere il vostro castello, il governo, la terra, gli utensili a tutti. Nave in partenza tutte le settimane dal porto di Genova. Venite, venite in Brasile!
2: Pierina, tendi pulite il tappeto e guarda da scrivere.
3: Sì, comare, saluto. Addio, addio, addio, scuole, addio, gente. Addio, compare, addio, Nadia.

0: fala, compare?
1: Ehi, Polito, e ti morostica?
0: Una maraviglia, ancora è facile dire che vemo bene, eh?
2: Oi, sono qua del bon. Ti sai che mi penso neanche a 139 anni.
1: Mancaria solo quella.
0: Anche a me lo dico.
1: E non lo se pensa.
0: Lui sì.
1: Se fosse vivo.
0: Il bisnonno sicuramente se pensa di che è data qua che siamo di parlare.
1: Quei chi ha 90, 85, 90 pochi anni, noi se pensa, ma i ha sentito parlare
0: tanto
1: con le scaffetti oggi.
0: E ti se te vuoi sapere un poco di più sopra la vita dei nostri antenati, domandi che il tuo papà che ancora è vivo, o se no a tuo nonno, che lo rite conta di cosa che ha patito, cosa che ha soffrito, quel che ha fatto dei suoi primi anni di vita, mi è vero? Ma il nostro programma
3: Italiani nel mondo,
0: Ledri Orivar.
1: Siamo in aria!
0: Siamo al vivo e a colori, e noi siamo qua per parlare sora la etnia.
1: Giorno della etnia.
0: Ecco.
1: Noi ti parliamo sora la storia della immigrazione italiana. Qua in Rio Grande del Sul, perché siete la nostra regione, che noi abbiamo tutti quanti i registri, no? Allora, stai attenti dentro il nostro programma, andare a sapere perché gli italiani si parai via d'Italia. Non stai a pensare che si venisti perché che. Ma passeio!
0: Ma le denominale sta denominare qua in Rio Grande del Sul 20 di maio è il giorno della etnia italiana, va bene? Ma noi altri siamo ben chiaro che quando che si sai di un paese per andare in altro si fa la emigrazione, capito?
1: Beffa, diga!
0: Allora spiegare anche ai tosatei, ai piccinini, emigrare, sair do seu paese o per andare via, per andare di stare in altro. Migração é o tempo, o período, é o viaio che te sedrio migrar, capito? Quando ele diz que si tavarda, que marechi, que passa para a área, e sedrio migrar, mi migrar. E sai de uma banda para andar em outra. E quando te arrivi te na terra estranha, ou te na terra tutta quanta diferente, de a tua nação, da tua nação, capio?
1: Te sei um
0: imigrante. Proprio così, questo cosa è importante. E noi ti devo parlare del nostro programma di coi, sora la etnia, sora i nostri antenati, sora la nostra gente, sora le strusie e tutto quanto. Beh, noi che abbiamo parecchia una sonata specialmente per sverso del nostro programma.
1: Ah, va!
0: Amici lasciati.
1: Bellissima.
0: Sei bellissima, sei del gruppo Ragazzi dai Monti, che ha una lettera fantastica, trista, ma bellissima. Ascoltiamolo ora.
1: Vai!

0: Ciao, che bellissima suonata questa
1: bella
0: qua.
1: Bella, bella, bella, bella, bella. Bartoldetto, frottole.
0: Frottole?
1: Vai, vai, vai, vai.
0: C'è che è di un parlare sulla i nostri italiani, no? Etnia.
1: Sì,
0: etnia, lingua, lingua, maniera da parlare.
1: Sì.
0: Quando che dopo la seconda guerra mondiale sta proibito parlare, no?
1: Del bon.
2: Te che hai ragione. Dopo dei 45 anni sta proibito da parlare il veneto, ossia e tutti quanti i dialetti. Non solo italiani come anche alemani e altri. Tu che parla solo il portoghese. E che c'è la gente che non sapeva mia parlare altre lingue, solo le sue.
1: Sicuro?
0: Ma allora beh, che dici che adesso conto una foto, no? Quando si venisse a luce te mio paese, che sta un boato grande che tutti quanti sapevano che venisse a luce, che c'era una cosa buona, ma che era una cosa triste. Beh,
1: affermo.
0: Sì, perché diceva che era forza elettrica, gente si picchia e si copia.
2: Che neanche quella, beh.
1: Che è il pericolo.
0: Allora i brasiliani che parlavano già di sciocche.
1: Sciocche?
0: Poi io sciocche. E allora a mia nonna non c'era buona di sciocche, a dizia sciocche.
1: Sciocche?
0: Sciocche. Non c'era buona di sofà, a dizia sciofà.
1: Sciofà.
0: Tutto così.
1: Ah,
0: eh? Ma non era buona doppia la lingua.
1: Come alemani invece di dire Giovanni di sciofani.
0: O scerente scerà. Come a mia nonna non dizia pão.
1: Não?
0: Não, dizia pom.
1: Pom?
0: É. Agora a minha bona dopiava a língua, né? Agora tu tem com paura desto. Desto.
1: Soque.
0: Soque. Um dia eu era de jogar carte, levante na bodega e gavei apenas plantar um palanco. Tudo negro pintado de piche, não?
1: Sim, um eucalipto.
0: É. Plantar para tirar e fim, mas era minha. Niente fim. Agora. Tu usi stai distante, allora no, non sta distante.
1: Paura del palanco.
0: Da anca, no, ma de, sì. Dei fippi che sia. Sì. E Tony e Beppi alla tabodega insieme da si è, qua ti riugando do su, si è.
1: Si è, compagnia statuale di energia elettrica.
0: Che mestieramento. Là che giugai carti cos'era e 8 la sera gascurio e era tutti pronti, ciucchi. Un picciugo che
1: ha italiani, tedeschi,
0: tutti amici, tutti amici là che giocava le carte, quattrilio, trisette, bocce, traghi, vin, cacciasse, gaita e delle gaita.
1: Così
0: date una sciata, Tony, che ha detto Beppi, andiamo fuori a fare una pisciata.
1: Ah, sì.
0: Andiamo. Loro il tigre aveva 2 metri, mai o meno, e va fuori anche a loro pisciata.
1: Sì.
0: Quando Tony e Beppi tirai su e va fuori, un dato a sanca e una dritta fuori la bodega, si pisciava in qualche banda.
1: Sì,
0: no?
1: Sì.
0: Ma lei sta là che Tony ha descubrio a parte del drio del palanco.
1: Come così? Spiega meglio come stai lì, Bartolo.
0: Certo, non è che sia a parte del drio del palanco.
1: Mi no, eh.
0: Non è che si va a fare una pisciata.
2: Beh, fatica, perché se va a pisciare dove? Va al drio che il palanco lì.
0: Allora già va a pisciare, comincia a pisciare tutto bonito. E Beppi va là, alla dritta lui.
1: Sì.
0: Anche lui cata un palanco, comincia a pisciare. Ma non è possibile 2 palanchi in costai.
1: No.
0: Dovina, Beppi ciugo, comincia a pisciare pensando che c'era un palanco. C'erano 2 metri.
1: Ma signor.
0: Piscia di qua, piscia di là, piscia per di sotto.
1: La schiena.
0: No, qua ci sia un ciuco, piscia in su, solo in dono. Da pisciare dentro i cotoni stivali, sento il caldo su per stivali, dentro stivali. Gammo la dol braccio così. Gai piantare una saetta te una reccia di Beppi che strassinava.
1: Maria Santissima.
0: Cioè Beppi pisciandosi addosso, casca intera, tutto strassinato, con la cua in mano la tira su e... E spero tirarsi su,
1: come io un sciaffarista.
0: Grito, Tony, Tony, grito. Ora che stai ben pisciato, sta attento che il palanco qua è da socca.
1: Así da sorte del bon. Suonate dentro il programma Tagliari nel Mondo, ci avevo per cantare. Poro Geraldo Piccin, che tanto che ha fatto per la nostra cultura, insieme al gruppo Sagra, cantano a suonare che si chiama Avanti Ancora.
2: Sempre.

0: Que beleza, que maravilha, torna, ritorna il programma
1: Italiani nel mondo.
2: Io le sonate, io le frottole, le bacan qua, eh.
3: Le ore le frottole, Bartoletto. Com'è che c'era una volta, il nonno e la nonna a casa pensava della religiosità? D'essere di stare dentro una casetta lì con quattro tolle sfese che passava dentro una mano.
0: Umile.
3: Giornate come sti di qua, freddo, vento, piova, un fogolaro lì.
0: Sì.
3: La fede, pregare, ancora non si prega più.
0: Si prega poco.
3: Non si vede santi dentro casa, un'altra, non si scatta niente.
0: Com'è che si dice? L'organismo, il corpo, la pelle di una persona di quegli anni là, la gavea di più, ben di più resistenza al freddo e al caldo, capisco?
3: Sì.
0: Sì.
3: Coia.
0: Adesso siamo tutti caro da
3: aria
0: Dio, spramolusi.
3: Climatizzatori di aria,
0: sì.
3: Fogoni, querte buone, lenzuoli termici.
0: Altro
3: alti
0: che.
3: Con arco alto.
0: Ma basta dir che in dea scuola desde Tosatè andava a lavorare senza niente di pie. Non che c'era stivai, non che c'era scarponi, non che c'era sinele, non che c'era soldi.
3: Mi conosco una famiglia qua da Rente Guaporè che
0: ancora?
3: Ancora, pie per terra.
0: Pie per terra. Sì, anche a sassi, spini.
3: Che?
0: Il coro, il calo, il se fa forte, capisto?
3: Mette,
0: resistente.
3: Metti scarpe te una bestia, va vede.
0: Medesima cosa.
3: Medesima roba.
0: Sì, sì. No, un cavallo che le sembri inferate che cavi via i ferri e va via sotto. Ecco. Ma infatti l'ora che è una storia. Sì, è una storia che si sunte il nostro sede del nonno e la nonna. Ascoltiamo.
4: Il nonno e la nonna, un tenastaion d'inverno, venia rento te a casa con sfese de anche a quattro dei, una rieta fredda de una brusetta che n'era fuori, bianca che mai. Si butta giù il nonno e la nonna, dei bianchi, ma il nonno furbo che mai le venisse dentro col matton, caldo che l'estato mettesse rento del fornino del fogon, se ga scaldà, lo mette in fondo dei pie, perché che le epoche là, il matton caldo intorciate i strassi, all'era l'ar condizionato de una volta. E se scaldea i pie, dopo il corpo automaticamente si scaldea anche a quello, è vero? E il nonno e la nonna, il nonno con sta panzona si butta tutto di panza in su, e la nonna magritta, poveretta, scantria, con sto vestidin bianco, no? Com'è che gli chiama quel mestiere di andare a dormire? Il baby doll. Cioè si butta solo la nonna, si butta di schiena per il nonno. E gli si va a incostare i piedi, allora tutti quanti su per sto maton per scaldarsi su, e è stati là un paio di minuti, era quasi caldi, e il nonno il pianta una mano in cima a testa, vede se il cata la corona. E non l'ha accattata. Allora gli ha detto, nonna, dove sei la corona? Ha selito il suo posto, ma l'ha accattata. Ha detto, ah sì, ieri sera deve venire gente qua a casa, filò. La cadea si in cucina, veto torla. E il nonno gli ha detto, mi non posso una torla che se levo su, mi sfredo, mi scaldo pi. E la nonna gli ha detto, e mi magra che maniere qua con i miei aromatismi, se levo su dopo ciappo pi del sonno, femo come allora? Ora il nonno ha detto, assiamo del pregare il rosario. Allora la nonna ha detto, ma sì, tomato, bisogna che lo preghiamo il rosario, Femo come allora? La nonna di schiena per il nonno l'ha detto, no, non ti vedi che mico tanti non sei di schiena e ben saltai fuori, no? L'ha detto, fonti che allora? Ma l'ha detto, te puoi pregare il rosario con i non sei di schiena? E che epoche là, i nonni, tutti quanti, lo sai, se tocchi a pochettino anche, no? Allora la nonna ha detto, Femo scomincia, ti scomincia qua su col gloria, ti vedo con le Ave Marie, poi vi do te l'ho sacro, te preghi il Padre nostro. E il nonno le resta meglio così, cioè. E infatti, in nome del Padre, Figlio e Spirito e Santi, che scomincia con sta gloria, e Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, finì a pile. E corri via, in fondo il Padre nostro, cioè una e due e tre, e spalpa su e spalpa su. Ormai la nonna la era agra, l'aspettava che finissesse, chissà che andesse, no? Dove che la era, devo pensare, tra che la aveva un 15 anni più giovane del nonno. Quando gli ha finito la quinta decena, e arrivato in fondo con l'os sacro, là invece di finire il rosario, il scomincia. Adesso preghiamo un'Ave Maria per tutte quante le donne e preghiamo un santo angelo anche per i tosatei, col Deo su per la nonna. Preghiamo anche un Padre nostro per San Rocco che è per via delle malattie e preghiamo anche un'Ave Maria per Santa Barbara che è per via del temporale e non finia piccio e là e la nonna diventa agra e stufa e che dico adesso nonna, conti di far che? E adesso ciappa e dai un bacio a Madaia e dormi.
3: Se le storie dei nostri antenati, i nostri nonni, cosa che fea, che se è un poco de vera.

0: Ecco, Cossita si torna, ritorna al programma
1: Italiani nel mondo.
0: Bellezza, non il nostro programma qui di parlare sulla etnia, che è la sua maniera giusta da scriverla, di pronunciarla con i suoi assenti e tutto quanto, questo regre avanti. Importante parlare questa curiosità dentro al nostro programma italiano, che in Spirito Santo noi altri abbiamo diverse città che parla bene il nostro italiano, il nostro Veneto, capito? Ma ascolta bene come sia importante questo. C'è una regione di Spirito Santo, Santa Maria do Jitibá, Laranja da Terra, e n'altre tre città, in scuola, Zebel che devono insegnare un dialetto, che se sta riconosciuto come lingua là. I galso dizionario, i zen studio, desde l'anno del 2005 in qua. Si chiama Pomerana, lingua pomerana.
2: Ah, è?
0: Sì, che non è mia una lingua descendente dell'alemão.
2: No.
0: No, non descende dall'alemão, ela descende de tre lingue, de tre principi: saxonio, westfaliano e remania. Dizer persone che parla questa lingua pomerana, qua te Rio Grande do Sul, come anche a Santa Catarina. Allora in maio adesso si sta co-officializzando questa lingua per 5 municipi e Isebeck deve insegnare a scuola. Passa un video te internet delle maestre parlando questa lingua, dando interviste in questa lingua, non te capisci niente, benvenuti.
2: Ma allora?
0: Niente, come una lingua dialetta alemana, mai o meno, non te fai capire niente. È l'inverso del nostro italiano. Il nostro italiano sentire e capire con diverse altre lingue, capito?
2: Sicuro?
0: Sì, tante parole. Ben, ma se è una curiosità, come che non abbiamo di aspettare il nostro italiano che sia riconosciuto per la sua importanza e per tanta gente che parla il nostro italiano? Va bene?
2: Bartoldetto sa parlare che lingua lì. Mi ho sentito lui che mi contea.
3: Vuoi ne fare che si ne fa che si lo? Vuoi ne fare di tiro parla di si no, non fare che si sia?
2: Maria Santissima!
3: Ma già, questa lingua è pomerana.
2: Che tu dito che lì?
3: Ho dito che questa lingua qua non si mia facile di capirla. Capisci, sono persone che a testa buona come me, no, sono coni come altri.
2: Adesso no. Sì. Ho portato.
0: Mega strassi, no, vero?
2: Pardon.
0: No, esiste spiegazione. Parlo l'ho menetto, l'è terribile.
2: Non parlo più con Bartoletto. Così da mia, Bartolo, fammi un favore.
0: Ben, che sei la spiegazione di che lì, benvenuti?
2: Che sei un pochettino anche sora il scomizio della immigrazione, l'arrivata degli italiani in Rio Grande del Sul, a scomizia a essere planeggiata per il governo della provincia interinista, scomizio della decada del 1870, con la creazione delle colonie di Condedeu, Bento Gonçalves Ancoi e Dona Isabel, che è Coise Garibaldi, e la demarcazione dei lotti di colonie e la signatura dei contratti con firme e incaricare di portare questi immigranti. Per questo, allora, è stata data la inefficacia del contratto in 1875. Il governo imperiale ga retomare le colonie e ga passare a promuovere la immigrazione. In questo anno l'imperio ga fundare una colonia nuova, denominata Fundos da Nova Palmira, che anni dopo va a passare a chiamarsi Colônia Caxias.
0: Colônia Caxias, te vedi che era un stracin dei municipi che pertenceva tutti a Caxias.
2: In maio del 1875 è arrivata dei primi immigranti che sono stati scomiciando a stalarsi in un baracon del posto dove si chiama Nova Milano, che è ancora Farroupilha, e dopo più avanti sono stati mettesti le colonie a tutte quante colonie che erano state create, beh, no?
0: E che avanti di loro ciappare a sotterra e che tocchè a starti i baracconi, ciappava da mangiare dal governo, utensili e tutto. Aspetta qua, dopo i ciamea, fai l'iscrizione, ciamea per il nome e a ti adesso, venire una persona a menarti a tua terra. Mi vedo i sassi, perai, monti e mucio delle piante, arriva qua, quasi a tua terra. E la va fin dove? Cattete a fuori qua. Tanto benvenuti, che storie bellissime, che sta una famiglia che ha fatto sua casa tre volte, solte a terza volta che ha fatto su del suo.
2: Maria Santissima.
0: Noi sapeva ben pulito, sì, capisco, di che maniera che si ciapea sta terra. Bellezza, dopo torniamo a parlare meglio, guarda qua, è ora di chiamar sonade,
2: Ora fuori che le venga, i primi italiani in America canta Stella Alpina e anche Giorno de Partenza, Gruppo La Concordia. Yeah.

0: Che bellezza, che meraviglia, ritorna il programma Italiani nel mondo. Ecco, dai Bartoldetto.
1: Ah, che c'è qua appunto la foto, beh.
2: Sarà ora proprio Bartoldetto.
0: Ma finiamo qua ben desguelto la parte importante, sora le divisioni delle terre antigamente. Antigamente no, quando i nostri migranti che c'è per terra?
2: Ah, in tel Brasil, aveva preferenza che venisse famiglie, un casai giovani e con anche fioi.
0: Beh,
2: due o tre fioi. Gente ecco. Parla ora, no? Ora qua in Rio Grande, i lotti che era destinati per italiani, loro aveva un prezzo e anche
0: una grandezza.
2: La grandezza, né? De 16 a 30 ettari. Come che era le condizioni del terreno? Se era pian meno, e se era più monti de più terra, no?
0: Sì, perché tanti che aveva poca condizione di lavorare a terra. Cos'era monti caro? Chi che laurea? Peraie, mia vera. Vanti.
2: Ora Marossica, la colonia, la zera spartia in legue. Queste zera fatta per travessoni. De in volta de 13 km. Allora là si allineia i lotti. Capito? Un travesson, dopo fe i lotti dentro sto travesson. In tel centro della colonia c'era un spazio destinato urbano, tipo un spazio in comune, dove chi è era fatta la chiesa e la sede amministrativa, dove che andea il commercio. Capito?
0: Ah,
2: in mezzo il travesson, la colonia, in mezzo fea la sede. Capito? Era organizzato il mestiere.
0: Sì. Per non fare queste cose te una punta della città che di tanti stia da rente e tanti stiano molto distante, no?
2: Ecco. Ora le prime tre colonie a essere occupate è stato Condedeu, Dona Isabel e Caxias. Dopo i ga passa banda de là de Rio da Santa e ga fundà la colonia di Alfredo Chaves ancora in Veranópolis.
0: Ti te che dito banda de là, ma le banda, banda de qua.
2: Banda de qua.
0: Sì.
2: In 1884 dell'anno Drio è stato fondata anche la città di San Marcos e Antonio Prado.
0: Opa.
2: Che sei qua da rente, no? Allora parlando per finire della prima, seconda e terza colonia, allora il sviluppamento che questa regione gabio, come Goporega 100 e pochi anni, la regione di Caxias do Sul anche 100 e pochi anni, il sviluppamento di questa regione, il crescimento che gabio in questo tempo è fuori del comune. Perché se te vai immaginare una città, chi conosce Caxias do Sul, San Marcos, Flores da Cunha, tutta quanta la regione, anche Veranópolis, qua Guaporé, che è la regione qua Marostica, Farroupilha, immagina che il mestiere lì pien de mato. E se pure i monti.
0: Sì.
2: E lì sassi perai il demonio che ne lì. E che ha tratto do tutto.
0: Bisogna parlare un pochettino della quarta colonia.
2: Sicuro?
0: Ecco, che si è pitta il centro del nostro paese, Banda Santa Maria, Lagoa Bonita do Sul, dopo che se Nova Palma. Noi che avevamo il programma italiano, là allora che avevamo Restinga Seca.
2: Beh, fatica!
0: Dopo che avevamo anche il programma da Radio Donna Francisca, Radio Franciscana FM, capito? Allora, Donna Francisca, Fascinaldo Soturno, dopo che se Nova Palma. Noi che avevamo il programma italiano, Giulio De Castiglios, lì in volta Silvera Martins, San Giorno Polesine, e queste città lì in volta che fa parte della quarta colonia.
2: E mandiamo un saluto a Sucon, che fa programma anche lui.
0: Proprio.
2: A Bigodinho anche, che canta in italiano, fa meglio, mezzo che un italiano misturato su con un gauchesco, no?
0: Ecco. Salutare questa gente. E che tanto gli fa per il nostro italiano, per la nostra cultura, questa regione qua della quarta colonia. Bellezza?
2: Bellezza.
0: Italiani de Baracon, anche un gruppo di teatro. Vai!
2: Solo per concludere qua, i nostri italiani che ha fatto loro tutto quel che vanno a vedere. Capitei, cappelle, scuole, case di salute, ospedali, saloni comunitari, allora per via della nostra fede anche la solidarietà cristiana, che ha aperto ciari in volta per capoeira, che ha fatto casa piantata, che ha fatto strade piccate per portare fuori frutti e anche il suo lavoro, no? Che ha impulsionato e che ha fatto popolo, che ha tirato gente dentro questi paesi per venire qua a sfruttare di tutto quel che noi altri avevamo fatto su.
0: Se ga volesto, verte il Brasil, propriamente te Rio Grande del Sul, che ha toccato farsi tutto, non che c'era due maniere, era una sola. Capio?
2: Deram uma face própria e definida à vida do Rio Grande do Sul.
0: Com certeza.
2: Assim como hoje, muitos estão fazendo em todos os recantos do território brasileiro.
0: É. que beleza, não?
2: Su Mato Grosso, Goiás, noi que era sol terra, lá que italiani.
0: Ma bea fadiga, e italiani di nostri qua, é a nossa gente que desbravou novas terras. Quando no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul, em sua geografia, começou a se tornar pequeno devido a muitos filhos dos nossos imigrantes que vieram para cá, começaram a fazer o quê? Procurar novas terras. Novas Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso e aí adiante.
2: Sul.
0: E dizia, Beto Andoé, vão em cerca de terra nova.
2: Terra nova. Bela fadiga.
0: De lá da Panote Grande.
2: Terra nova.
0: Avante.
2: Para finir, Loura, discurso de José Ivo Sartori, autor da lei sancionada pelo governo do estado em 2001, que definiu o dia 20 de maio como dia estadual da etnia italiana.
0: Zé, hora de te amarçolar dentro do nosso programa, que programa belíssimo, cultural, com frótole, com sonada e tudo quanto.
1: Mas para parar em frótole, é mi?
2: E dopo?
0: Dopo, qual dopo de sonada? Prima sonada e dopo due frótole.
2: Valdir Azolin, qua de Veranópolis, canta La Musetta di Bessega.
1: O Sartori, sim. Mas também que é godomada.
2: E anche grupo Vozes da Terra na sonada fantástica Bruscar Levinha.
1: Mas sim, tô tchuco.
2: Como é tchuco?
1: Se vai buscar Levinha, deixa vem abrir e copa.
2: Maluco, é a sonada. Tase sua, Arthur. Mas será que toca falar tudo? Demo, é?
1: Tu te mata igual buscar Levinha, que é porque qual?
0: Demo. Bate.

0: Ecco, sì, sì, parlando sulla etnia, il programma Italiani nel Mondo.
1: Beh, adesso dentro il programma, attenzione radioascoltatori, attenzione nonno, nonna, attenzione papà, mamma e piccinini, chiappa ai piccinini quei che parla e che si deve imparare l'italiano, che parla un pochettino a casa, tireli da rente e il radio e feli ascoltare questo poema qua. Se del libro Stiano in colonia del poro prete Joao Leonir dall'Alba, con la interpretazione di Marossica, il poema si chiama In sogno o realtà. Andiamo a ascoltare.
2: In sogno e realtà. Nelle fredde giornate d'inverno, su nei vali o nei monti alpini, nella stala al caldo de bestie, gli italiani del nord si insugnavano un insonio si bello a colori, e tra un canto intanto i filava, i parlea tra deluri, destenti e lauri. Ma te un quadro de fondo de luce, ci accolea de paesi distanti, de futuro, cucagna e de pace, senza fame, né neve, né guerre. Ma che bel, se il fosse davvero, te salissi paron de to terra, te garissi una gran libertà, con fortuna in poco ciapada, par slevar la tua grande famiglia. Ah, l'America, vedi l'America, che sarà la st'America d'oro? Paradiso tropicale con miniere, terra fertile, l'unica al mondo, a buon prezzo, par tanti, par tutti. Una terra da biave e tanto magnare. Tu, paron, tu, libero, tu, signor. Qua invece, da Nantri, nei monti, che futuro ne può aspettar? Laurar de mattina a sera? Piantemolo qua tutto, ste pelagre, femo un fagotto, assemo qua tutto. Portemosi in treno al porto, portemosi in nave al Brasile, così tai parlea nell'inverno. Ma arrivando sulla primavera, coi fiori nei prati e nei campi, coi frutti e le bestie nel pasto, e vedendo gli amici, la sagra, e pensando alla chiesa, alla scuola, alla patria, alle grandi città, sia Venezia, Padova, Verona, Torino, Milano, Firenze, anche Napoli, Bologna e poi Roma, l'ora il dubbio venia a strattenerli, la do floresta, né paesi, né chiese, la do si paron, ma senza scuola, la do forse sior, ma senza ospedai, la do senza strade, la do tribular, e il mare, l'oceano infuriato, tenebroso, ma quanto sentir de mai e de peste, de morti sgnacai, do ai pesci rabbiosi, de quel mal de mare, de quasi morir. Compare mio Gigio, andemo do in tanti, fondemo un paese dei nostri paesani, là niente paruni, là niente de neve, là niente de guerre, là niente de fame. E che il dì, nostro Gigio che dice a Teresa, piantemo qua tutto e andemo là in America, sì, vado anche amico i tosetti e con te, e fate le carte, saluti e piandeste, un ciao agli amici, vedemosi in cielo. Se mettono in treno nel viso una lacrima, ai cari che restano sventolava un fasoletto, addio noni, addio sì amici e colleghi, addio chiesa, addio monti, addio caro paese, addio Veneto nostro, addio grande città, addio patria di artisti e di eroi. Andiamo do in America a fondare dei paesi, portare a quei posti la fede dei padri, catar la cucagna e la gran libertà. Bastimenti che ha portato tanta gente alle rive, ai porti del grande Brasil. Oh, contemo le storie di pianto e di lacrime, di affani e suduri, viveschi dai nostri, quelle storie di terrore, di vento e borrasche, malattie e brutte peste, di morti nel mare, e i corpi dei piccoli butai pescicani. 30 passa di su e so nella nave a vapore e in America arrivati scampai alla morte. Ma dove il paradiso? Ma questo è un inferno, pertilenze, paludi, malattie, miasmi, la pinsù nello stato dello Spirito Santo, schiavi della sapa nel grande San Paolo, nelle perfide faziende di canna e caffè, là nel sud, con le terre de sassi e mato vergine. Ah, potessino tornare alle terre d'Italia? Ma son qua, son nel suo, son al quarto, con sudori, fatiche, lauri da soma. Sì, son fatti paruni de colonie de terre, e piantando formento e gran turco, e piantando vignai su pai monti, suito deve di pagaron al governo, suito industrie ha fatto impiantar con paesi, con chiese e città. Ma guardè come si spaia per tutte le parti, con famiglie si grandi, neotto e pitusi, questo nome italiano, i bravi pionieri, sparagnando su tutto, mettendosi via, mangiando radici polenta e formai, vestindo le robe pesae e repesae, i si è fatto siuri, paroni e dotturi. Eccoli in chiesa, seminando la fede, eccoli in casa, nel viver cristiano, eccoli lavorando, formando fortune, spendendo ben poco, raccolgano tanto, ogni anno, i sparagna e compra alte terre e impianta mulini, le seghe, le industrie, passai 100 anni, ognuno di quei adesso è 1000 e anche 2000, fra dei là d'Italia questi sono brasiliani, ma è sangue italiano nella gente strusciata che ora comanda, che ancora la ora companda i piveci, son gente dei nostri, ste grandi famiglie che van popolare le nuove frontiere del grande Brasil, con fede e lavoro, con voi e onestità. E tutti in Brasil benedicono sempre l'idea dell'impero e i soldi qua spesi. Pagai ai migranti, rivai fino a qua. Benedetti siano luri, remediai e pissiuri. Son forti, son grandi, son gran vincitori.
1: Bellissimo, ah, radioascoltatore, ah, bel marostica, Bartoletto.
3: Ga parole fantastiche, bellissime, una realtà proprio di quel che ga succedesto con la nostra gente, no? Così.
1: Trissa i cavelli.
4: Mi dico qua che sono matto.
1: Ma tá, vai con tuo frottole, allora.
4: Ora che c'era una famiglia, no? Ah. O pai e a mamma si chiamano dai vecchi.
1: Vecchi?
4: Gabio due fiori quando aveva a mamma, aveva più di 40 anni.
1: Maria Santa.
4: Aí que havia 50 passani, que não era um com 8 anos e um com 12 anos. Mas ela massariou em corpo e anima.
1: Demonieti.
4: Mas senhor, não que não era coisa que nós fizemos.
1: Ligar-lhes era pouco.
4: Lula tinha que era mexa a capela. Fomos como? Não fomos. Tchapa, menalidio e assim a preta de sua mexa.
1: Ah, é?
4: Gamenai me dediram 300 voltas e cada volta pedra. Ora aí tu enxeremos dentro de casa. Casa é velha?
1: Sim.
4: Mas como é será ali? Ora, mete dentro do quarto.
1: Dentro do quarto. Ah! Passar o batarete à porta.
4: A porta de fora, plantar e lá dentro. Mas você quer voltar e fazer casa, seja?
1: Sufito.
4: Sufito.
1: Sim.
4: Ora, que faz o quê? O quarto era de chula da casa, não era um balanco, não?
1: Sim.
4: Vai su e se tira su um com que outro, e verde um bujo em meio de ripe, verde
1: tira
4: um bujo de
1: telha.
4: Escanta, vai saber coisa que é na fura. Chega atrás e fura. Bom, lá. E vá que molai medo um milho de sempre. Deus pena, tchau.
1: 32 de 10.
4: Foi da facilagem, bom.
1: Due panocione per pie, tudo intera.
4: Tutto la volta su 20 poche vacche in mezzo al miglio di spenacciato.
1: Il toro può.
4: Su pai vacche, due miglio la battea, no? I porchi molai dentro del paiolo che n'era urea.
1: Urea?
4: Ah, sì, che n'era cacciaccio, 3-4 porche. Ora là, che c'era sumencia di miglio, che c'era sumencia di sorgo, da sempre, no?
1: Magna fuori tutto.
4: Buon.
1: Gali magna urea?
4: No.
1: Cacciasso, no?
4: Mia magna urea.
1: No,
4: perché se magna urea è un problema, no?
1: Il muore, beh, fatica.
4: No, io non fa solo le patate.
1: Para Bartoldo.
4: Allora, ciao. Ciappa e galline, col sesto metti a grani sotto, quando è di sotto è ciappea.
1: Con spaghetto, panchetto.
4: Lighe a scatossi, te cugheri a fuoco e molega. Posso odiare, no?
1: Maria Santissima.
4: Sassi di attai pa dentro te posso, se ho pa sentirci lui. Lola ciò, comincia a venire sul temporale. Ma era tutto negro. E che c'era vicino di un batte miglio.
1: Tronè a fondo.
4: Fondo ciò. Vieni in casa pro pai e a mamma. E vede tutto che mestiere là, viene a piova, che dito, ma adesso. Ca madonna che bestia in mezzo miglio, ma tu ca prima di tutto fa che? Che c'era il quarto di scuola. C'è a casa, mi piove lento.
1: Ah sì, beh, fatica.
4: Lola ciò, ciao, ma tu sa te che scampa di qua e di là. Ora pro pai e a mamma vali su come c'era il buio là. Lola ciappa una mesa, ciappa una carega, metti a mamma e pro pai se tira sulla lasciata, la mamma c'era più forte del pupa.
1: Sì.
4: Il vecchio salti in cima alla vecchia.
1: Opa!
4: E tirarsi su, può star su.
1: Le teglie.
4: E loro là che i vardei, tu sei te, l'idea.
1: L'idea.
4: Fieni bene vicino.
1: Sassade,
4: è vicino il prestito della luna per querciare la macchina.
1: Sì, la macchina è il muccio del miglio,
4: Tu sei te, prestemi la luna, che è luna, curi di qua, curi là, sassai, se c'è mia di nome, vai tu sei te, vieni su un tempo e piova. Prestemi la luna, per il cuore di Dio. Vizinho, não sabia onde é que era a
1: Ivete? Ah, vai, sim.
4: Fingue lá de nas piantas, tchau, não sabia. Gabi, a minha viste. Chama que Ivete ou chapa, eu tiro lá da lei direito. Tchau, ti, estrupício. Doe o nosso pupá.
1: É.
4: E gadito, o pupá é lá até quarto.
1: Ah, é?
4: É, em cima da mama. Deu estropar o buzo que se movia esse fogo.
1: Será que é capim o quê?
3: Não.
1: Devo suonare, suonare Italia bella, Stella Alpina canta, una suonata fantastica e anche Italo-Brasiliano del Sul del Brasil, gruppo ragazzi dei Monti di Montebello.

0: Che bellezza, che maraviglia! Torna, ritorna al programma
1: Italiani nel mondo.
0: Se arriva ora di fermar tutto, di sentarsi so, di darghe forza al radio. Arriva la ora, Tusi, di ascoltare la più bella cosa di questo mondo. Sito italiano, sito devoto di San Marco, sito veneto. Te viene il sangue di origine italiana? Ascolta, cosa sarà la Stameric del poro prete Oscar Bertoldo con interpretazione di Marostica. Capio?
2: Cosa sarà la Stamerica?
3: In quasi tutti i festivai di musica italiana, incontro de corai, un dove se sente delle belle canzoni a scomiciar dell'anno 1961, a quel tempo là nessuno gli aveva pensato, non a recuperazione della tradizione musicale quasi sparindo, o al manco notare il suo sviluppo come espressione culturale e identità di un popolo. E una canzone l'ha fatto distacco a sto tempo, per la sua imponenza di un inno, per il suo color virtuale rimpienio di fascinazione, per il fremito ben ritmico insieme con la bellezza che il disponta, per l'invito sverto con l'avventura di essere arrivati alla terra benedetta da Dio e bella, proprio bella come solo il creatore sarebbe capace di disegnarla davanti alla nostra visione. E il Brasile, il suo territorio immenso come un gran cuore, il suo orizzonte di una vastità incredibile, e il Brasile come sinonimo di America, America come sinonimo di felicità, felicità e libertà ante a nuova patria, di terra buona, di casa nuova, di raccolte copiose di grani, del formento, di panocce di miglio, ante a stessa quantità delle stelle nel firmamento. De abbondanza insondabile come il profondo del mare traspassa pin pianeto tra le onde furiose dentro le vecchie imbarcazioni trasportando i nostri migranti veneti dell'anno de 1875 fin alle montagne del Rio Grande do Sul. La canzone che menziono la si chiama L'America, anche conosciuta come America America e paricorai canto degli immigranti. Sta canzone è l'inno ufficiale popolare di un popolo che gli aveva 36 giorni di macchina a vapore, dimostrando l'onore come patrimonio di tanti bracci forti e l'anima del profondo coraio di gente cristiana, con la visione semplice, capace di vislumbrare la nuova terra come un massolino di fiori per donarglielo al Signore come ringraziamento. Dall'Italia noi siamo partiti con grande onore, 36 giorni in macchina a vapore e in America noi siamo arrivati. Dopo di questo primo verso, resumo de odissea, de speranza in direzione alla terra promessa, e il coro escomicia con tutto il sventaglio de ose ente il stribilio, pien de dinamico incanto davanti una realtà confusamente bella e al stesso tempo ne ancora ben conoscesta. America, America, America, cosa sarà la Stamerica? America, America, America, le un bel massolino di fior. Ma l'America promessa ai primi migranti veneti non la gera mia solo poesia, incanto e bellezza indescrittibile. Se verità che per un popolo confinà in strette vanede de terra affitto, se verità che pari occhi turbi de guardare l'orizzonte limità par le alte e delle olte gelide montagne, la immensa vastità della floresta de grossi pini e piante de tutte le grandesse e diversi colori, se tornaria un invito all'avventura, al lavoro, alla garanzia de un futuro con raccolte grandiose de piantaion e le vendemmie de uva col suo profumo de madurida contentessa. C'era possibile insognarsi così? La terra diventea un bellissimo giardino? Magari tutto qual c'era intatto, mai toccà, e il diventea il primo capitolo di una lunga storia di quasi 100 anni che bisognava scominciarla come il principio di un nuovo mondo. E l'immigrante che veniva con la sua sapa in spalle e gli aveva il sangue di avventuriero e non si era mai infiacà. E l'incontro in tra giganti lo sentimo in questa strofe. E nell'America noi siamo arrivati, non abbiamo trovato né paia né feno, abbiamo dormito sul nudo terreno, come le bestie abbiamo riposato. Qua la poesia la se svoda e vedemo una crudile verità della terra insugnata, ma difficile di conquistarla. I migranti vivea parra quanti mesi nte storici baracconi fino al momento di ricevere la sua famosa colonia. Dopo de un viaio stufante, dopo de andar su per le ingrime rive, essere paronde a sua terra è già quasi un miracolo. Terra quasi come fosse stata una bella signora e insieme un mondo de dolor, de speranza, de bonanza e anche de caressa. E l'America, l'è lunga e l'è larga, l'è circondata dai monti e dai piani e con l'aiuto dei nostri italiani abbiamo fondato paesi e città. Sì, i migranti sono stati i fondamenti delle prime linee, i primi gruppamenti, i primi paesi, le prime città. Città che in cui le diventa il termometro del lavoro persistente di una razza indomabile come le onde del mar. E benedindo la sinfonia della battaglia vittoriosa di un immenso lavoro cataremo l'accesa, la cappella rurale, con la sua eterna bellezza di un carton postale. E anche il campanile che chiama i cristiani a pregare il rosario, santificando i sudori quotidiani di gente che ama, lavora, crede e aspetta consciente della sua gloriosa missione. Nell'America abbiamo piantato formento milio, anguri e meloni, abbiamo mangiato dei grossi bocconi, abbiamo goduto la libertà. Libertà! Oh, libertà che i migranti veneti i ga tanto insognante le so sensibile canzion de guerra e i cantea la libertà di essere paronde un tocco de terra solamente sua. Libertà per slevar la sua numerosa famiglia e insegnargli a lavorare e pregare. La libertà di seminare in te a terra grassa e feconda. La libertà di prevedere un futuro con gli occhi curiosi. Libertà di cantare la nostalgia della sua terra natale. Libertà di trasformare questa bella nuova terra brasiliana nel coltivo benedetto dei suoi più giovani fioi. Fioi che genererà altri fioi che siamo noi altri, discendenti dell'eroico immigrante del 1875.
4: Bellissimo, vien da piante
0: emozionante,
4: ricordazione.
0: Sì,
4: un ritratto.
0: È un ritratto. Giorno 20 de maio si sta dito che Rio Grande do Sul commemora tutti gli anni il giorno della etnia italiana, no? Di qualche maniera ringraziare a tutte quante le emissore del radio per aver retrasmitto il nostro programma italiano, mia vera. Ringraziamo i nostri patrocinatori, valti de che forza a comprare prodotti di nostri patrocinatori, così ti mantiene viva questa cultura, questo nostro italiano. Benvenuti, ciao!
4: Ciao Marostica, fin settimana che viene, è stato un onore stare con voi altri, un bacio sul viso della nonna, un strucon de man al nonno e fin settimana che viene. Vi assemo le ultime due sonadette, Valmor Marasca, una sonata che è un inno, ricordarsi dei nostri italiani.
0: Bellissima, fantastica!